0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 2:04.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it.
1: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti

0: misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, 7080. Oppure:
2: Hey Siri,
1: metti 7080,
2: metti 7080.
1: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tanta salute.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, io sono sempre stato uno sportivo.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
3: Simply Red, Paul Hardcastle, Opus, David Bowie e Mick Jagger. Questi sono solo alcuni dei nomi che vedremo oggi in questa Weeks Compilation del 9 ottobre 1985. Tutto pronto dunque, vediamo la nostra classifica. All'ultimo posto oggi apriamo con i TXT, che ascoltiamo con Girls Got a Brand New Toy. All

E la numero 10, quindi, TXT, Girls Got a Brand New Toy. Non oggi, Sting con If You Love Somebody, Set Them Free. Stevie Wonder con Part-Time Lover occupa l'ottava posizione, mentre al settimo posto ascoltiamo Money's Too Tight to Mention, i Simply Red. Who's

0: 19, Paul Hardcastle, sesto oggi nella Wix Compilation del 9 ottobre 1985. Opus con Life is Life al numero 5. Dancing in the Street nella versione di David Bowie e Mick Jagger è al numero 4 di oggi. Mentre al numero 3 ascoltiamo Righeira con L'estate sta finendo.
1: The Wix Compilation. L'estate

L'estate sta finendo, Righeira, anzi è già finita da un pezzo, ma loro sono ancora in classifica e sono al numero 3. Sandra con Maria Magdalena è invece la numero 2 di oggi, 9 ottobre 1985. Tutto pronto dunque per svelare come al solito la numero 1, ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Il TXT con Girls Got a Brand New Toy sono stati la numero 10 oggi, mentre nono è Sting con If You Love Somebody Set Them Free. Part-Time Lover Stevie Wonder è la numero 8. Simply Red, settimi con Money's Too Tight to Mention. 19, Polar Castle è al numero 6. Gli Opus con Life is Life sono al quinto posto, mentre David Bowie e Mick Jagger sono quarti con Dancing in the Street. Il Righeira con L'estate sta finendo che abbiamo appena ascoltato sono la numero 3 per oggi, 9 ottobre 1985, e la medaglia d'argento va a Maria Magdalena di Sandra. E la numero 1 per questo appuntamento Wix Compilation è Madonna

0: the Groove, Madonna, così si chiude l'appuntamento del 9 ottobre 1985 della Wix Compilation. Noi torniamo domani, sempre puntuali, sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carta. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Mio papà era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. Aveva il bagno vicino alla camera mia, lui si alzava alle 7 del mattino, andava in bagno, appena si guardava allo specchio, mentre io dormivo, non gli interessava. Quando si guardava allo specchio cominciava. Poi, brut, dappertutto, sei brut. Usciva una puzza di merda e brut per tutta la casa.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
3: Ciao, sono Simona, ascolto da Lodi e il titolo del brano è Respect di Aretha Franklin. Il mio ricordo risale agli anni 70-80 perché lei è il mio mito. Ciao, grazie.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Tenetevi gli uni accanto agli altri, ma non troppo vicini, così come le colonne del tempio si ergono a distanza, come il cipresso e la quercia non crescono uno all'ombra dell'altro.

0: Zetta.it.
1: Hey Boomer!
2: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo...
1: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Esatto!
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Comunque la Lazio con Recceconi ha recuperato il pallone, lo lancia sulla destra.
4: Scusa Mary, sono destinato a interromperti oggi. Il Napoli ha portato di nuovo a 2 le lunghezze di vantaggio, segnando con Braglia al 22esimo. 3-1 quindi la situazione per il Napoli, a te la linea.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
3: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
4: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
2: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

street. Chicken cans. Looking at the billboard.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta! Smettetela!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Guardi, io ascolto quello che voglio.
3: Tu devi ascoltare la barriera di
2: una radiata in faccia!
3: Cosa fai, pazzo?

0: Hey Boomer!
1: Non ho capito niente!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Noi siamo amici, vero?
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, oggi ci porta a Genova perché con noi c'è Marco che ha mandato questa sua classifica, queste sue 10 canzoni qui a 7080.it, rigorosamente di musica italiana come sempre. Io direi di iniziare, quindi numero 10, Flavia Fortunato con Aspettami ogni sera, Laura Luca, Liberi al numero 9, al numero 8 Un'estate al mare, Giuni Russo.
2: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Grande successo per Giuni Russo con Un'estate al mare, oggi al numero 8. Marco da Genova ha mandato questa classifica che continua con la numero 7.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: sono le vostre canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana? 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Siamo già arrivati alla numero 6. Marco da Genova ha mandato a noi questa sua classifica, che continua dove al numero 5 c'è Sarà la nostalgia di Sandro Giacobbe. Patti Pravo con Per una bambola è al numero 4.
1: Questa è 7080.it. 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

È uscita nel febbraio dell'84 questa canzone di Patti Pravo per una bambola. Dalla numero 4 andiamo alla 3, Sincerità di Riccardo Cocciante, Fiorella Mannoia, Ogni volta che vedo il mare

0: siamo quasi alla conclusione di questa classifica. Abbiamo ascoltato anche la seconda posizione e adesso passiamo alla numero 1.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: Marco da Genova e la sua classifica, questa è anche la sua numero uno, Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico. Per oggi è anche la sua numero uno, Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico. Per oggi è tutto, vi aspetto con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Savino, cosa stai facendo?
4: Voglio morire, mi voglio ammazzare, voglio morire mangiando.
3: Amore, non c'è più bisogno, sono tornata.
4: Non mi frega niente a me, torna dall'architetto.
3: Ma ragiona, Savino, per morire così ci vogliono tanti anni.
4: Vabbè, c'ho fretta io, posso aspettare tanto tempo, né? Trigliceridi? Colesterolo?
3: Cosa posso fare per farmi perdonare?
4: Passami gli spaghetti, né? Che sennò si freddano.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizie asseverate contenuti misure ambientali di tralicci e cavi a tensione. Rilasciando perizie asseverate contenuti. Scusi la voce, professore, proteggila.
6: Con MoiCTV, la mia sonora diventa concibile, giuridicamente grave.
5: Società Italiana per tutta la voce, MoiCTV per identificazione, registrazione, deposito e rindicazione di adisori e pronto www.cv.it.
7: Ciao, stato tanta, sei la tua. Con la del 1903, voto uguale, non in niente, devi dire, ciao.
2: È 78.it. Hey, Uber,
8: sono mi spero.
2: Gli hai spantata, scritti sul e streaming. Sul web, li leggi su 78.it.
8: Ma perché?
2: 78.it, senta. Treta, Alessandro, installa la forza.
9: What continent, sir?

incassi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I cinque dominatori sono Styx, Babe, Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, Eagles, Heartache Tonight, M, Pop Music. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 4 e 5 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Bambini, ecco a voi Pippo Grande Attore.
6: Questa
0: è 7080.it.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
11: Ehi, buon uomo!

0: quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it
8: info@planetmedia.it
9: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quella, qui c'è sostanza.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Siamo fermi di fronte per darci la mancia, decisi a vicenda a riempirci la pancia. Il sole nel cielo è tornato da poco. Sarà mezzogiorno, mezzogiorno di cuoco. E vedendo la carne montana che stringo, ale, vengono tutti a mangiare con Gringo.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
3: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Radio70.it. Hey Boomer!
1: Cazzo, cazzo, cazzo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Un applauso al nuovo che avanza!
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: 7080.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 70.

0: diventato il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classe.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Splendido.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1988. Quest'anno a Sanremo poca considerazione per le nuove proposte che vengono fatte esibire a tarda ora. Così come a notte fonda viene lanciata la sigla di chiusura del festival, Mamma dammi i soldi, eseguita da Espressione Musica, nome che in realtà cela un giovane debuttante, Francesco Baccini.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Cominciò in Rai come radiocronista e da lì una carriera folgorante in televisione, emittenti locali comprese. A soli 59 anni scompare Enzo Tortora. Di lui si ricordano Telematch, Campanile Sera, ma soprattutto Portobello, in onda dal 1977.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Per festeggiare l'11° scudetto tricolore, il popolo rossonero è sceso in piazza a Milano e in molte altre parti dello stivale. Dopo 9 anni di attesa, il Milan, capitanato da Franco Baresi e sospinto da Van Basten e Gullit, è infatti campione d'Italia per la stagione 87-88.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it

0: La ricchezza si manifesta durante il regno di Vittoria e di Alberto, principe consorte, con l'abbondanza di tutto quanto viene di lontano. L'attività nelle botteghe e nei forni, le proposte nei ristoranti sempre più numerosi, dove dimenticando l'austerità domestica si fa volentieri baldoria, così come avviene nelle botteghe del gin, da sempre bevanda nazionale.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
1: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
1: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
1: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
1: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
6: Non vorrei essere invadente, ma vi ringrazio. Complimenti, bellissimo, bravi. Cioè, bravi per l'entusiasmo che mettete in quello che fate. Io vorrei lavorare per voi anche per 500 euro al mese.
7: Senti, abbiamo tra noi un attore comico, il soldato Joker. Io ammiro la sincerità.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età di 7080.it.
8: Cerca di trovare quanto di meglio c'è in una persona e diglielo. Tutti possiedono qualcosa che merita di essere lodato. Le lodi significano comprensione. Impara a vedere la grandezza del tuo prossimo e vedrai anche la tua.

0: Radioalbertotti.it.
1: Hey boomer,
2: se lo dici tu.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Anche no, dai.
1: La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

Salerno, Sandy Martin, Tracy Spencer, Carrara, Joe Cattle. Questa è la Italo Disco e tu sei su 7080.it.

0: my rod.
1: La Frappi e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer.
2: Credo che non diventerò mai come te.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
4: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
3: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
1: 7080.it presenta Top of the Pops,
5: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
6: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Michael Jackson, Bad, Swing Out Sister, Breakout, George Michael, Fate, Rick Astley, Whenever You Need Somebody, Bill Medley e Jennifer Warners, The Time of My Life. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 6 e 4 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Noi non abbiamo voce in capitolo, Popole.
6: Sì, non vogliamo andare in auto fino in Oregon.
7: Ah, sarà divertente, ragazzi. Vedremo l'intero paese come in una di quelle pubblicità di Bruce Springsteen per la Jeep.
8: L'America è composta da molti stati. Alcuni di loro puzzano, ma alcuni di loro non puzzano. Quindi comprate una Jeep. Si ribaltano, ma andrà tutto bene. Forse andrà tutto bene.
2: Questa è 7080.it.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Ma dov'è finito il gelato?
11: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
10: Come sarebbe a dire?
11: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
12: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
13: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
14: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
15: 37 70 88 70 80.
2: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Conferati.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: queste.
1: Mi dica il pensiero.
0: Per queste.
1: E per questo.
0: Mandami. Non poche da soldi.
1: Per questo mandami un po' di soldi.
0: Perché non tengo nemmeno i soldi per pagare la lettera allo scrivano che mi sta scrivendo la lettera presente.
1: E poi?
0: E poi metteci li saluti, fondo.
2: Ma che saluti? A saluti!
0: Perché?
2: Ma che saluti a saluti? Vai via! Basta, ma vai via! E ringrazio di che non mi richiama mai perché mi serve! Vai via! Chiodo, ponte! Chiodo, stace! Ma fa perdere del tempo inutilmente.
3: Papà, le pizze sono pronte, dammi i soldi.
2: E che soldi e soldi, che pizze e pizze. Mi è passato l'appetito, non voglio mangiare più. Vieni qua, tieni, vai dal cavaliere. E speriamo che anche oggi ci aiuti.
4: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: tradimento.
1: Signor Conte, vengi, Duca! Duca Conte, vengi!
2: Il 18!
1: Signor Duca, vengi, vengi, a sua disposizione. Ecco, una bella pulitina.
3: Ma che diamine sta facendo?
1: E poi c'è, mi sembra, signor Duca Conte, il suo, il bidet, vede?
3: Il... Cosa dice?
1: Che cos'è questo?
3: Ma che vuol fare?
1: Niente, niente, ho solo perso la funzionalità delle prime due falangi, del mignolo e dell'anulare. Scusi, recupero la mia mano, scusi. Ecco, adesso. Oh, qui già, ecco sì, qui ci sarebbe poi il suo, il bicchiere da bere per la notte.
3: Boh.
1: Non è... Che cos'è? Ah, questo è, sì, esatto, è il suo nobile epitale.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Così mi uccidi, amico.
0: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Perché mia moglie non è abituata a queste storie dei
3: vicini. Oh, ma l'abituiamo subito,
2: no,
3: non c'è problema.
2: Voglio dire che io e mia moglie siamo i genitori di Mariangela.
3: Dell'orango?
2: Cioè, lei, questa signora è mia.
4: Ma la signora è la mamina. Oh, ma guarda che bella mamina che c'è qua, eh?
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
9: Buongiorno, mi chiamo Sebastiano, telefono dalla provincia di Brescia. Mi piacerebbe ascoltare Impressioni di settembre della Piatta con Maria Marconi, perché mi ricorda la mia gioventù. È uno dei miei brani che ascolto sempre molto e molto volentieri, anche 2-3 volte al giorno. Grazie infinitamente, se lo parte.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Per conoscere la vita si deve nascere e viverla. Per conoscere la morte, morire e ritrovarsi con la mente sveglia e la memoria accesa.

0: è 7080.it.
1: Entrammo in quel ristorante alle 21.05 del 14 giugno del 1996. E quella lontana, ultima speranza che abitava nel mio cuore di far colpo su Caterina venne spazzata via in un batter d'occhio un'ora e mezzo dopo, quando Carlina si inventò di sana pianta il nostro primo rapporto sessuale.
2: È budu, budu, budu, è budu, budu, è budu, budu. E mi girava e mi rivoltava. Ma che era? Era una furia. Ma che era? Era uno stallone. Alla fine, dopo due ore di sesso sfrenato, lo sai che cosa ha avuto il coraggio di chiedermi? Lo sai che cosa ha avuto il coraggio di chiedermi?
3: Ma dillo a tutti, non solo a lei.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ma tu sei così graziosa, Eleonora, perché quasi quasi mi faccio nascere un'altra volta, perché sarà un piacere farsi mettere i pannolini dalla signorina.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Qual è il titolo di questa canzone? La Filanda, la Belinda, la Bernarda. No, la Berlanda. Scusate, si può anche dedicare una canzone alla signora Bernarda.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
2: Sono le 7 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Il ghepardo ha finalmente incontrato uno che è più veloce di lui. Il leone ha capito chi è più coraggioso di lui. Tarzan forte, giusto e audace, nel cuore della giungla.
0: Questa è 7080.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it Ma che sta facendo?
2: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
2: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
3: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it
4: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
5: Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa, sì, noi.

0: cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
0: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica, la riforma elettorale e legge. Soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa. Confronto sulla data del voto. Fazzolari indica giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Appare sempre in salita invece la strada per ottenere più flessibilità, come richiesto da Italia e Grecia. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato Giorgetti. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plutone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk colpisce 2 minibus di linea, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. 12 anni di reclusione è la pena che chiede la procura che in Argentina si sta occupando del caso della morte di Diego Armando Maradona nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque. È lui che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo, morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni durante la convalescenza dopo un intervento chirurgico per un'embolia cerebrale. L'accusa è omicidio con dolo eventuale, aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. MotoGP, Gran Premio d'Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1.30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo. Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo, poi Acosta, Fernandez e le due Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interne e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud è instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
5: Io vivo con questo pensiero da 40 anni, 40 anni di incubo.
6: E malgrado ciò, un nuovo esperimento lei lo ha fatto.
5: Ho fatto.
7: Ci sono avvolgimenti nella tuta che ti proteggeranno dal campo elettromagnetico.
6: Ma che sta facendo?
7: È l'ossigeno.
6: Servirà qualche cosa questa notte?
7: Beh, se anche non serve, Non perdi molto, perché tra poco qui non esisterà più niente.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
9: 1974, 9 ottobre. Muore Oskar Schindler. Chiunque salva una vita salva il mondo intero. È scritto nel Talmud babilonese, testo sacro dell'ebraismo. Una massima che ispira la vita dell'imprenditore tedesco, cui sarà dedicato il celebre film Schindler List.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 9 ottobre 1974, questo è Jukebox e come tutti i giorni noi in questi 10 minuti ascoltiamo tre canzoni della classifica italiana. Inseriamo subito la monetina. Tutto è pronto adesso per partire dalla posizione numero 10 con i Cugini di Campagna.

C'è sempre questa curiosità in jukebox di scoprire tre canzoni della classifica italiana. La prima è questa, Innamorata dei cugini di campagna, che come dicevo prima al numero 10. Mentre vediamo un po', guardiamo più in alto e ci fermiamo alla numero 6 con Raffaella Carrà.

0: Qualche minuto del nostro tempo oggi in jukebox lo abbiamo passato anche con Raffaella Carrà e questo pezzo dal titolo Rumore, e i minuti che restano invece li dedichiamo tutti alla numero uno della classifica italiana. Eccola!
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: della classifica italiana, l'abbiamo ascoltata oggi proprio in chiusura di Jukebox. Domani ci sono altri tre pezzi di questa classifica, quindi non mancate.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao amici di 7080.it, sono Stefano da Milano. Volevo sbloccare un ricordo che riporta a quando eravamo ragazzini, andavamo in giro col motorino e andavamo dal benzinaio a fare la miscela al 2, al 3, al 4% quando c'era da fare il rodaggio con i nostri motorini Malaguti, Piaggio, Igarelli, La Pecar, e quando c'era la canzone di Jovanotti che c'è in sottofondo che fa: la puzza di benzina mi fa girare la testa. Ciao, grandi.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: A prendere la vita come viene, si muore senza aver vissuto.

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 9 ottobre 1977, puntuali, eccoci qui davanti al nostro jukebox anche oggi per ascoltare tre canzoni. E oggi la scelta è davvero difficile, però partiamo subito con la B15 e una versione bellissima, la loro, molto disco, di un classicissimo degli anni passati. Questa è la loro versione di Black is Black e loro sono la Belle Époque.

Black nel nostro appuntamento Jukebox di oggi, 9 ottobre 1977. E passiamo subito alla C15 e restiamo in discoteca con le Emotions. Questa è The Best of My Love.

0: Stars, prima ancora le Emotions, Best of My Love e ancora Black is Black, le Belle Époque ad aprire il nostro appuntamento con Jukebox. Queste le tre canzoni. Jukebox torna domani.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Bolzano, 1985.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 7 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il suo cane morde?
4: No.
3: Saluti, cane! Aveva detto che il suo cane non mordeva.
4: Quello non è mica il mio cane.
0: Questa è 7080.it.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Newslinet.it.
9: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
8: Newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
11: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
12: 7080.
11: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
12: 7080.
11: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bravo microfono!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vai col gruppo!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Errore di

0: Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
1: Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure nello stesso giorno dell'incontro con i sindacati sul futuro dell'azienda. Il governo intende portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. Da oggi sospese intanto tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. L'azienda fa anche richiesta di ammortizzatori sociali. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione.
0: Ed ora negli Stati Uniti, dove dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica, il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plotone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre.
1: Il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente e il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari, lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
0: Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod. Mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
1: I motori con la MotoGP in Indonesia. Il weekend a Mandalika inizia con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che precede nelle libere gli altri 2 contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin. Poi Acosta, Fernandez e le 2 Ducati VR di Morbidelli e di Gianantonio, piloti di nuovo in pista alle 9 ora italiana per le prequalifiche. Il mondiale di Formula 1 fa tappa invece a Marina Bay per il GP di Singapore. Oggi alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint.
0: È tutto, ma più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Signor Amberson, le presento la signorina Daniel.
4: Ai nuovi inizi.
5: La CIA premerà il grilletto.
6: Che cosa facciamo?
7: Allora tu uccidi Oswald.
3: Tutto ciò che dici è falso.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
4: info@planetmedia.it. Ciao, sono Marco e vi scrivo da San Giuliano. Io sono di Milano, San Giuliano milanese. E il mio ricordo degli anni 80 è la mia vacanza con i miei genitori a Pietraligure. Andavamo a Pietraligure, anzi a Borgio Verezzi per l'esattezza, e mi ricordo questa canzone di Toto Cotugno che insomma mi faceva sorridere, cantare quando ero piccolino, che era l'italiano. Perciò vi chiedo appunto se potete metterla nella vostra list. Grazie, buona giornata.

0: www.caffè.it.
1: La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente.

0: 8080.it ha presentato Pop-up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it.
1: Sono le 8:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sa che ieri ho visto un documentario che hanno fatto vedere che le mucche, se ascoltano la musica classica, producono più latte?
4: Infatti una volta Beethoven ha esagerato, ha fatto scoppiare la vacca del vicino, ha fatto scoppiare.
3: Sì?
4: Sì, infatti sua moglie aveva un seno così, aveva.
3: La nonna di Beethoven!
0: Questa è 7080.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
5: 7080.
4: Oppure:
5: hey Siri,
4: metti 7080,
5: metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia. Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Da lunedì sciopero di 24 ore in tutti i siti ex Ilva. Lo hanno rivelato i sindacati Fim Wilm al termine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata dell'8 ottobre è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Raid russo a Kramatorsk nella regione del Donetsk. Colpiti 2 minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Dopo 90 anni in USA torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. La legge elettorale è passata alla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari, proteste da parte delle opposizioni. Uniti e compatti a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, ha scritto sui social la Premier Meloni. Il weekend MotoGP a Mandalika è iniziato con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che ha preceduto gli altri due contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin, piloti di nuovo in pista alle 9, ora italiana, per le prequalifiche. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Molto bene, siamo pronti per iniziare.
4: Iniziare a fare che cosa?
5: Stiamo per congelare Gallif.
6: Useremo i nostri TARDIS. Congeleremo Gallif in un singolo momento nel tempo.
7: Un po' come i cubi di stasi. Un singolo momento viene trattenuto nel tempo come in un universo tasca parallelo.
5: A meno che non lo si faccia all'intero pianeta.
6: E con tutte le persone sopra.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

0: 70.80.italia, la classifica italiana di 70.80.it.
1: Lei che ne pensa di questa possibilità?
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ma vi posso chiedere una cortesia? Per caso avete trovato anche il titolo di quella che vi ho canticchiato, anche se non sono stato tanta brava, per piacere?
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 1.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 9:58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Del resto fare sport è importante.
4: Come no?
3: Io mi sono iscritto a un corso di karate per corrispondenza. Corrispondenza vuol dire che ti mandano le dispense a casa ogni settimana.
4: Ma dai, io pensavo che arrivasse il postino a prendere la sberle per vedere i progressi, eh?
3: No, e no, perché non è giapponese il postino, no?
4: Esatto, è scomodo in bicicletta da Tokyo altrimenti, eh?
0: Questa è 7080.it.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagio alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera, soprattutto a Milano. Da lunedì proclamate 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata dell'8 ottobre è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Alla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo, il commissario dello stabilimento ex

0: impianti energetici e altri siti militari, lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Il tennis, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Mannarino 6-1, 4-6, 6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Volete dire che qualcuno è tornato indietro nel tempo per vedere il disastro dell'Hindenburg?
3: Lucy, se Flynn uccide persone nel 37 che non dovevano morire, la storia cambierà, la realtà cambierà.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1980.
4: Una produzione K-Vox.
5: Ottobre 1980. E iniziamo il nostro viaggio di questa puntata con Riccardo Cocciante. E tu sei il mio amico carissimo. Un'amicizia intensa, quasi viscerale. Adesso cambiamo ritmo. Arriva Tina Marie con I Need Your Lovin', una delle grandi voci del soul funk americano. Bianca, sì, ma con un'anima profondamente soul. Dalla discoteca passiamo al grande romanticismo degli Air Supply. Il brano è All Out of Love, una ballata sulla fine di un amore. Ma non restiamo fermi troppo a lungo. Ecco i Madness con Baggy Trousers, ska, ironia e ricordi di scuola. E per chiudere, prepariamoci a qualcosa di nuovo. Curtis Blow e The Breaks, uno dei primi grandi successi rap ad arrivare al pubblico internazionale. Siamo nel 1980 e qualcosa di nuovo sta davvero cominciando a cambiare.

0: Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1980. Da un'idea di 7080.it.
1: Clap your hands, everybody, if you got it.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ehi, boomer!
3: Mi son fatto la spia da solo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Questa è 7080.it.
1: Ma che sta facendo?
2: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
2: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
3: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Un uomo che osa sprecare anche solo un'ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita.

0: 70 80.it.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo.
0: Un nuovo ricordo.
1: 70 80.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 70 80.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Enrico. E mi ricordo i primi anni 80, avevo 12 anni e con gli amici più grandi che avevano già il motorino, la domenica pomeriggio si andava a ballare all'astrolabio. E quando ero in discoteca avevo dietro le Marlboro Light e come consumazione, a parte la Coca-Cola, mi facevo anche martini bianco con ghiaccio. Poi quando andavo a casa subito a lavarmi i denti per non far sentire la puzza di fumo. E ricordo una canzone, non so, ricordo il gruppo, però il titolo era Lover Boy.

0: Hey Boomer!
1: Quanto sei polemico?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Sono un vostro fan da pochi giorni. Grazie per la musica che mi fate ascoltare dei bei ricordi. Ciao.
2: Bravo!

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Marco, vi parlo da Taormina, sulla riva del mare di queste splendide spiagge. Ti ricordo delle vacanze? Sì, su una vecchia Alfa Sud di mio papà con i finestrini tutti aperti mentre si andava al mare in Puglia.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che suonavamo il campanello per chiedere se l'amico era in casa.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Monica da Milano. Mi piacerebbe ascoltare La Scalzo, almeno tu nell'universo di Via Martini.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ma buongiorno, 70-80 voglia della vostra musica.
2: Cosa? Che cosa hai detto?
1: 70-80 voglia della vostra musica.
3: Sì, credo che non diventerò mai come te.
1: Sono Gianni di Brugherio, dalla provincia di Monza Brianza, e vorrei ascoltare, se è possibile, Josephine di Chris Rea. Grazie mille, ciao a tutti.

0: 7080.it.
1: Sono le 10 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: In caserma, il brigadiere al maresciallo. Maresciallo Capuzzo, stasera venite a casa mia, facciamo un'orgia.
4: Ah sì?
3: E quanti siamo? Sei portata a vostra moglie? Siamo tre.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it info@planetmedia.it 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, hey, ma è del mestiere, no?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma vaffanculo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. Un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. Si contano i danni dopo il violento temporale che ha colpito Napoli, con piogge intense, disagio alla circolazione e allagamenti nei punti più vulnerabili della città, rovesci intensi, fulmini e forti raffiche di vento, in salvo una persona bloccata in un sottopasso. Dopo 90 anni in USA torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica, perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Continua l'emergenza carburanti e il governo pensa alle prossime mosse. Intanto è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori, con una riduzione di 2 centesimi. Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagio alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Vorrei Gigi.
2: Non c'è.
1: Una cremeria, sì, vero?
3: Cremeria Motta, il buon gelato abita qui.
2: Gigi non c'è, la cremeria è finita.
4: Vabbè, la ripassiamo domani.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77
0: newsline.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newsline.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
8: questa sembra la mia voce.
7: Qualità senza paragoni.
8: Ma io non ho mai registrato questo spot.
9: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
10: Buongiorno, Franco da Cirié, Torino. Una delle canzoni che mi piacevano di più degli anni 70-80 era Transcendence di Carlos Santana, non la solita canzone, una bellissima canzone per me. Grazie a tutti voi, un abbraccio, ciao a tutti da Franco Cirié, Torino.
0: Questa è 7080.it.
11: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca, stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
12: Benvenuti a Neverland, l'isola dove ogni angolo nasconde un incontro speciale e ogni sentiero porta una nuova melodia. La mia passeggiata parte da una lunga spiaggia di sabbia rosa che brilla sotto il sole del mattino. Poco oltre la riva, una fila di piccoli bungalow in legno sembra galleggiare sull'acqua cristallina. È proprio sul pontile che incontro Alan White. La brezza marina accompagna il rumore delle onde e l'atmosfera è quella giusta per dare il via a una nuova giornata. Vediamo quale brano ci propone oggi.
11: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Continuo il cammino attraversando un bosco di pini marittimi e raggiungo una piscina naturale scavata nella roccia, dove l'acqua del mare entra seguendo il ritmo della marea. Seduto sul bordo, con i piedi immersi nell'acqua, trovo Eric Carmen. È uno di quei luoghi dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio soltanto alla musica. Ascoltiamo la sua scelta.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio lascia lentamente il posto alla sera, mentre raggiungo una piccola spiaggia dove sono allineate alcune capanne di paglia, illuminate da fiaccole di bambù. Mentre ascolto il rumore del mare, incontro Jeppy & Jeppy. L'energia di questo angolo dell'isola è contagiosa e invita subito a lasciarsi trasportare dal ritmo. È arrivato il momento di scoprire la canzone che ci hanno riservato.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a

0: La notte è ormai arrivata su Neverland. La luna si riflette sull'oceano. Le stelle illuminano i sentieri dell'isola. E la musica continua a viaggiare leggera tra le palme e il mare. Noi ci ritroviamo al prossimo appuntamento per un'altra passeggiata su quest'isola, dove c'è sempre un nuovo artista pronto a farci compagnia.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è musica... Questa...

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti, siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo periodo del 1980. I 5 chart makers sono Barbra Streisand, Woman in Love, Donna Summer, The Wanderer, Leo Sawyer, More Than Can I Say, Queen, Another One Bites the Dust, Bruce Springsteen, Hungry Heart. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Cazzo siamo a scuola?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Ma va a lavorare, coglione!

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 11:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: C'è altro?
4: Un momento, queste sono le regole. Adesso ci sono i consigli. Vede, la terza età è un periodo molto difficile, signor Melandri.
3: Architetto Melandri.
4: Ah, lei ha fenomeni di erezione mattutina al risveglio?
3: Dio buono, sì. Fenomeno è proprio la parola giusta.
4: Nel 99% dei casi è la prostata, quindi non si monti la testa. Io le consiglio di farsi visitare.
0: Questa è 7080.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta, vado a casa!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Continua l'emergenza carburanti e il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi, i raffinatori

0: Baker a Roma. Come riporta La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. Da lunedì proclamate 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata di ieri è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Domani le qualifiche alle 4:50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Perché dovrei vivere nella storia? Cazzo, io non voglio sapere più niente di niente. Questo è un mondo in cui mai niente viene risolto. Qualcuno una volta mi ha detto: il tempo è un cerchio piatto.
3: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
4: The Disco Action,
3: una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Extended Version.
1: The Disco Action.
2: Numero 6.
3: Attenzione, attenzione. Il nostro astromicrofono si è posato sul pianeta Papalla, distante dalla Terra 100.000 anni luce. L'eccezionale servizio in astrovisione è offerto dalla Filco Italiana.
4: Qui Papalla, il pianeta del futuro. A Papalla il progresso e la scienza sono avanti di 2.000 anni rispetto alla Terra.
5: Qui siamo a Papalla e non si balla che il bambino.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori. Si sente.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
10: Io sono un ascoltatore incallito di 7080, quindi in macchina è fisso.
11: Mi hai fatto venire un'idea.
2: Questa

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Di musica. Famosi soprattutto per Love Is Like Oxygen, gli Sweet furono fondati nel 1968 da Mike Tucker e Brian Connolly, che del gruppo sarebbe diventato il frontman, sostituendo dietro il microfono Ian Gillan, poi nei Deep Purple. Col successivo ingresso del chitarrista Frank Torpey, il complesso assunse stabilità, caratterizzandosi con un abbigliamento esageratamente colorato, con presenti parecchie ambiguità di carattere sessuale, tipicamente glam rock.

primi anni 70 gli Sweet pubblicarono uno dietro l'altro singoli come Little Willy, Wim Wham Bam, Blockbuster, Riser, The Ballroom Blitz e soprattutto Fox on

brani che sbancarono le classifiche inglesi e di tutta Europa. L'apoteosi venne raggiunta nel 1978 con la celeberrima Love Is Like Oxygen, rimasta in vetta alle classifiche anche per diversi mesi del 1979.

0: Tuttavia, a dispetto delle buone premesse, sul finire dei 70 il gruppo entra in crisi fino a sciogliersi nel 1981. Ormai dimenticato dai metal fan degli anni 90, Brian Connolly muore il 9 febbraio del 1997 a causa di ripetuti infarti, conseguenza del suo pessimo stato fisico, minato in maniera esagerata dall'alcol. Qualche anno più tardi, il 14 febbraio 2002, ad andarsene è il batterista Mick Tucker, stroncato dalla leucemia. Dei due Sweet superstiti, rispetto ai fondatori, il più attivo è stato sicuramente Andy Scott, che ha rimesso assieme una formazione, gli Andy Scott Sweet.
1: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. I 5 hitmakers sono Man Without Hats, The Safety Dance, Howard Jones, New Song, Duran Duran, Union of the Snake, Culture Club, Karma Chameleon, Lionel Richie, All Night Long. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 12 e 56 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Le polemiche sono molto dure tra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista.
2: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: temporale centrato sui tuoi 20 anni.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 70-80 News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Navi Pillai, 85enne attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, è stato spiegato durante la proclamazione a Oslo. L'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica nel liceo. Raid ucraini hanno colpito il distretto russo di Belgorod durante la notte. Raid di Mosca a Kramatorsk nella regione del Donetsk, colpiti 2 minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Ma il tempo in Italia. Nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La Formula 1, Russell su Mercedes, è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo alle 14:30. La qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interne e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud è instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
5: La memoria di tutto quello che noi abbiamo condiviso rimarrà parte integrante di questo posto, la nostra casa. Alfa. Lo scopo di questa trasmissione è di informare coloro che sanno della nostra esistenza e non sanno della nostra fine. Ma il messaggio è diretto anche a coloro che sulla Terra non ci conoscono. Persone che non abbiamo mai conosciuto e che noi consideriamo familiari malgrado i misteriosi effetti del tempo e dello spazio.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Oggi in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, c'è Bruna D'Alecco e sono curioso con voi di scoprire quelle che sono le sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana, quindi questa sua classifica. Iniziamo al numero 10, Le Orme con Dimmi che cos'è, Luis Miguel con Noi ragazzi di oggi al numero 9, al numero 8 c'è Tullio De Piscopo.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Allora, questa è la canzone di Tullio De Piscopo al numero 8, i De Novo con Un Fuoco, canzone dell'88 al numero 7. Al numero 6 Bruna D'Alecco ha messo questo brano di Edoardo B.

0: L'album è del 1983, si intitola Arrivato un bastimento. La canzone Ogni favola è un gioco di Edoardo Bennato, questa è la numero 6. Andiamo avanti, 5 Eugenio Finardi, Vorrei svegliarti. Al numero 4 Mario Castelnuovo con Piazza del Campo.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: lo ricorda di più. Piazza del Campo.
1: Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e questa è la classifica di Bruna D'Alecco. Ci ha regalato Mario Castelnuovo con Piazza del Campo al numero 4. Al numero 3, Anna Oxa, Quando nasce un amore.
2: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi. E di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: È arrivata al settimo posto al Festival di Sanremo nell'88 Anna Oxa con Quando nasce un amore, questa canzone che oggi è al numero 3 nella classifica di Bruna D'Alecco. Al numero 2 ci sono i Righeira.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: grande successo dell'85, questa canzone dei Righiera, l'estate sta finendo oggi numero 2. Scopriamo la prima posizione.
1: Questa è 7080.it, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: E al numero uno Bruna ha messo questo pezzo di Eros Ramazzotti, Nuovi Eroi. Anche per oggi abbiamo ascoltato una delle vostre classifiche. 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, vi dà appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Mio padre era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era.
4: Al mattino, prima di uscire di casa, vieni qua!
3: Io andavo lì, sapevo già, pam, un cartone in testa.
4: Mi diceva, perché? Vedrai che oggi prendi una nota.
3: Aveva l'avviso di chiamata.
4: E alla scuola, nota! Minchia, c'era ragione lui. Però ero contento che l'avevo già presa all'andata, quindi...
2: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
12: Buongiorno, sono Joe e chiamo da un piccolo paesino del Cremasco. Vi avevo già inviato un messaggio qualche mese fa chiedendovi la canzone di Patti Smith, Dancing Barefoot. Non so, mi sembra strano di non averla sentita, anche perché io ho praticamente la TV sempre sintonizzata sul vostro canale. Magari sarò stata sfortunata, ecco. È una canzone del 1979 dedicata da Patti Smith alla compagna del pittore Modigliani, che si uccise incinta un mese 3 giorni dopo la morte del pittore, ed è una storia proprio, insomma, tragica, ecco. E questa canzone Patti Smith l'ha dedicata a lei e a tutte quelle donne che amano in modo totale, incondizionato. Ecco, mi sembra una bella storia per una canzone magnifica. Vi ringrazio se me la fate sentire. Ciao, buona giornata a tutti.
9: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
13: The Week's Compilation.
9: 10 ode the top alla carta.
14: Simply Red, Paul Hardcastle, Opus, David Bowie e Mick Jagger. Questi sono solo alcuni dei nomi che vedremo oggi in questa Week's Compilation del 9 ottobre 1985. Tutto pronto dunque, vediamo la nostra classifica. All'ultimo posto oggi apriamo con i TXT, che ascoltiamo con Girls Got a Brand New Toy.

E la numero 10, quindi, TXT, Girls Got a Brand New Toy. Non oggi, Sting con If You Love Somebody, Set Them Free. Stevie Wonder con Part Time Lover occupa l'ottava posizione, mentre al settimo posto ascoltiamo Money's Too Tight to Mention, i Simply.

0: 19, Paul Hardcastle, sesto oggi nella Wix Compilation del 9 ottobre 1985. Opus con Life is Life al numero 5. Dancing in the Street nella versione di David Bowie e Mick Jagger è al numero 4 di oggi. Mentre al numero 3 ascoltiamo Rigueira con L'estate sta finendo.
1: The Wix Compilation.
2: Le

Estate sta finendo, Righeira, anzi è già finita da un pezzo, ma loro sono ancora in classifica e sono al numero 3. Sandra con Maria Magdalena è invece la numero 2 di oggi, 9 ottobre 1985. Tutto pronto dunque per svelare come al solito la numero 1, ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Il TXT con Girls Got a Brand New Toy sono stati la numero 10 oggi, mentre nono è Sting con If You Love Somebody Set Them Free. Part-Time Lover Stevie Wonder è la numero 8. Simply Red, settimi con Money's Too Tight to Mention. 19, Polar Castle è al numero 6. Gli Opus con Life is Life sono al quinto posto, mentre David Bowie e Mick Jagger sono quarti con Dancing in the Street. Il Righeira con L'estate sta finendo, che abbiamo appena ascoltato, sono la numero 3 per oggi, 9 ottobre 1985, e la medaglia d'argento va a Maria Magdalena di Sandra. E la numero 1 per questo appuntamento Wix Compilation è Madonna

0: Groove Madonna. Così si chiude l'appuntamento del 9 ottobre 1985 della Wix Compilation. Noi torniamo domani, sempre puntuali, sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo, solo musica anni 70.

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: Sono le 13 e 55 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Poi abbiamo Sharon Rampin. Sei inglese tu, dai. No. Sharon Rampin. Miss Rampin. Rampin. Rampin. Bene, se bene.
4: Questa è 7080.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
4: Audio-video.
6: 7080.it. Il mood.
4: Il mood.
6: Degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vi ho portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. La notizia è stata diffusa da Oslo, dove il comitato norvegese per il Nobel annuncia ogni anno il vincitore del riconoscimento. Per l'edizione 2026 erano state presentate 287 candidature. Una doppia tromba marina ha interessato la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in località Petrosino, un'auto è stata investita e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Vertice procura tra inquirenti e investigatori per fare il punto sulle indagini relative all'aggressione subita da Davide Jacopini, attore 42enne, colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero di una minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde a Roma. Continua l'emergenza carburanti, il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi, tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Motori Formula 1, Russell su Mercedes è il più veloce dell'unica sessione di prove libera a Singapore, secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. In MotoGP Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Mandalika, Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non può alterare questa realtà mentre è nel source code.
5: Mi dia almeno la possibilità di tentare di salvarla.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it. Hey Boomer!
1: Guarda ura la Jaru! Guarda ura!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma vai a mandare un

0: voltalo e guarda. Di qua la vaniglia, di qua c'è il cacao, nel mezzo la crema. Biscotto Pavesi, una grande bontà. Biscotto Pavesi.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Il mio primo disco che ho comprato è stata una compilation in musicassetta nell'85. Si trattava della compilation Mixage, dove c'erano tutti i successi dance, italo dance del momento.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
6: The New Wave Collection. New Wave Collection.
7: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
8: Una produzione K-Vox.
9: Bentornati all'appuntamento con New Wave Collection. Tra le canzoni che ascolteremo oggi, Jim Carrey, Simple Minds, New Gold Dream, Smiths di Morrissey con Big Mouth Strikes Again, i Matt Bianco con Sneaking Out the Back Door, Pet Shop Boys, What Have I Done to Deserve This, i Prevost Sprout di Cars and Girls e poi ancora i Post Joy Division, New Order con True Fate. E oggi abbiamo scelto queste.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
4: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
5: Ha detto di non fare domande.

0: 7080.it.
1: Sono le 14:56.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Assia Noris.
4: Ora pronomis.
3: Doris Duran.
4: Ora pronomis.
3: Maria Denis.
4: Ora pronomis.
3: Sofia Loren.
4: Ora pronomis.
3: Anna Maria Pierangeli.
4: Ora pronomis.
3: Brigitte Lolorum.
4: Ora pronomis.
3: Tony Curtis.
4: Ora pronomis.
3: Curti Urgens.
4: Ora pronomis.
3: Brigitte Bardot.
4: Bardot.
3: Brigitte Bardot.
4: Bardot.
3: Brigitte Bardot.
0: Questa è 7080.it.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout.
7: Consult Media.
6: info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
7: 7080.it.
8: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 7080.
8: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: 70 80.
8: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, viene spiegato durante la proclamazione a Oslo. Si è applaudito un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump. Ha scherzato la neopremiata. La fucilazione pubblica dell'autore della strage di Fort Hood violerebbe il divieto assoluto di tortura, lo fa sapere l'ONU dopo che il segretario della difesa americano Pete Hegseth aveva annunciato la decisione. Nidal Hassan, autore della strage, è stato condannato per l'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32. Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala nel Trapanese, 9 persone si sono recate in ospedale per delle ferite. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. Lotto nel mondo della radio, è morto a 76 anni Federico l'Olandese Volante, all'anagrafe Frederik Mathis van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero all'ospedale di Monopoli in Puglia. Formula 1, George Russell su Mercedes è stato il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Ora le qualifiche per lo schieramento della sprint race. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Bene, ci siamo. Stiamo per provare a fare una connessione. Manderemo una sonda spaziale robot, controlleremo che sia praticabile e procederemo. Abbiamo una sola possibilità.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta...
5: This is the week's compilation Decompress.
4: La classifica di 7080.it che decomprime una settimana della tua vita in 5 file estraendo

0: 7080.it ha presentato
1: This is the week's compilation. Decompress.
0: La decompressione di una settimana della tua vita. Appuntamento a domani su 7080.it.
2: C'è il raggio.
3: Oggi c'è
4: Sole Piatti.
3: In offerta speciale.
0: Questa è 7080.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ositv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
9: Ciao 7080, allora io sono Eliana e scrivo, cioè vi chiamo da Rapallo e vi ascolto appunto a Rapallo sul canale digitale Terrestre 351. Vi volevo dire, dunque, magari ve lo ricordate anche voi, agli inizi degli anni 80.
10: In che senso?
9: Andava molto. Non so se di comunque ha avuto secondo molto successo, mai più visto poi. Ve lo ricordate Grizzly Adams? Il telefilm di quell'uomo che era stato accusato di omicidio, che non era vero, era scappato sulle montagne, aveva salvato un cucciolo di Grizzly ed era cresciuto con Ben, questo cucciolo, che lo difendeva in tutti i modi. E viveva con gli indiani, che non mi ricordo più se erano, che indiani erano, Apache, non mi ricordo più che cos'era. Comunque questo era il mio telefilm preferito.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: Nuovi inizi sono spesso camuffati da fini dolorose.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Paolo dalla provincia di Como, vi ascolto sempre in macchina e anche quando sono a casa in TV. Vorrei ascoltare per favore 5 o'clock in the morning dei Village People, mi ricorda gli anni della spensieratezza, gli anni migliori, 80-90. Grazie, ciao.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, allora, l'autore non lo so, è una canzone che cantò Elvis Presley in un film, Love Little, Live Little, una roba del genere, Live Little. Il mio nome è Elvia, da dove ci chiami? Chiamo da Genova, vi ascolto dalla televisione. Il ricordo sul pezzo è il film, quindi quando riuscii a comprare la videocassetta erano gli anni 90, più o meno. Il ricordo quando tutta la mia famiglia stava in salute, pure io, questo è il mio ricordo, una spensieratezza, ecco. Non pensavo che potevano succedere

0: Metti 70-80, 37, 70, 88, 70, 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, buongiorno, mi piacerebbe ascoltare Don't Stop di Sylvester per ricordarmi le mie domeniche pomeriggio in discoteca. Grazie.

0: farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Nella foto è il latte del papà, giudicato buonissimo.
2: Del papa, Mike.
1: Allora, scusatemi, non è colpa mia, eh. Non mettiamo questa domanda nell'elenco delle gaffe di Mike Buongiorno, eh? Perché una volta dissi Pio X invece di Pio Decimo. Però qua siete voi, cari signori, perché papà si scrive con l'accento, no? Credo, sulla A o no?
2: È papa questo.
1: Ok, e allora io che cosa avevo detto?
2: Papà.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Rino, volevo ascoltare Black Cars di Gino Vannelli. Grazie, ciao.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ah, vi ascolto dalla televisione.
2: Questo l'ho capito.

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È stato così carino con me quest'estate.
4: Senti, gli uomini sono tutti porci. Dai retta a me. Anzi, sono le pulci dei porci. E anche peggio, sono le pulci delle pulci che hanno i porci. Guarda, sono così vermi che non vanno bene neanche per pescare. Ci si può fidare solo di un uomo, del nostro papà.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
8: 7080.
7: Oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080.
8: Metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vi ho portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, 9 persone sono finite in ospedale. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese. Arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano lo scorso 2 ottobre. La misura è stata disposta dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. Per l'uomo è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico. Continua l'emergenza carburanti, è finito lo sconto fiscale, il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Intanto oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. In Belgio tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Scontri tra giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. Calcio, giornata di vigilia per il Napoli che domani alle 20.45 ospita il Frosinone. Sarà della partita anche McTominay, annunciato tra i convocati da Max Allegri. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Eri mai stata qui prima d'ora?
5: No.
4: Ma senti di averlo fatto.
5: Perché dovrei?
4: Come se la tua vita non ti appartenesse. Io so che ti senti fuori posto.
5: Non mi conosci.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it.

0: certo, come facevano da mangiare le nostre nonne.
1: Mi spiace deluderla, signor Mike, perché i pranzi che prepariamo oggi non hanno niente da invidiare a quelli di una volta e con minor tempo. Luisa, è cotto? Si ricorda quante ore servivono per cuocere il bollito?
0: Parecchie.
1: Oggi invece con una pentola a pressione bastano pochi minuti. E senta che profumino.
0: Ah, molto buono, complimenti signorina.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Ciao, mi chiamo Francesca e vi chiamo da Varese. Ho scoperto questa vostra TV girando il canale della televisione e adesso ho scaricato l'app e quindi vi ascolterò tramite cellulare. Il brano che vorrei sentire è Harvest di Neil Young, che tra l'altro è stato il mio primo ballo quando ero giovane in un garage, quando ci facevano le feste tutti insieme.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Nessuno si illuda che la semplice assenza di guerra, anche se desiderata, sia sinonimo di vera pace.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80.
1: Eccoci ad un nuovo concerto di 7080 Live. Sul palco è tutto pronto e questa volta sarà davvero difficile restare fermi. Sta per arrivare una band che ha trasformato la disco in qualcosa di elegante, sofisticato e irresistibile. I Chic, al centro di tutto la chitarra di Nile Rodgers, con quel modo unico di suonare che ha fatto scuola, e il basso di Bernard Edwards, una delle coppie musicali più formidabili. Il pubblico li sta già chiamando, le luci si abbassano, eccoli, gli Chic stanno entrando sul palco e sentiamo quale sarà il primo brano che hanno scelto per noi.
2: Woo! Come on, give it up for Mr. Ralph Roll on drums.
3: Thank you.
2: Are you guys ready to freak out? Come on, y'all. Are you ready to freak out?
3: Yeah!
2: Let me jam. Here we go.

0: Naturalmente il pubblico è esploso con le freak e quel freak out è diventato uno dei ritornelli più famosi della disco. Ma la storia della canzone nasce da una porta chiusa. Nile Rodgers e Bernard Edwards erano stati invitati allo studio 54, ma all'ingresso non riuscirono ad entrare. Tornati a casa, sfogarono la rabbia suonando e da quella serata storta nacque l'idea di Le Freak, una porta chiusa che alla fine spalancò agli Chic le porte di uno dei loro più grandi successi e sul palco il ritmo continua.
1: Rivivi oggi i grandi concerti degli anni 70 e 80. 70-80 Live.

0: I Want Your Love e gli Chic ci ricordano che la loro musica non era soltanto disco, qui c'è soul, eleganza e soprattutto quel basso straordinario di Bernard Edwards che dialoga continuamente con la chitarra di Nile Rodgers e poi quelle campane che si sentono nel brano, un dettaglio insolito che contribuisce a renderlo immediatamente riconoscibile. Nile Rodgers e Bernard Edwards costruivano le loro canzoni quasi come piccoli arrangiamenti orchestrali, dove ogni strumento aveva il suo spazio. Sul palco il groove non si ferma e gli Chic hanno ancora un ultimo brano per noi.
1: So we gotta do one more before we get out of here tonight. And this is a song that basically is the theme song of our organization. It's because what we stand for is peace, love and good times. I guess that's a pretty subtle hint, huh?

0: Già, e non potevano che lasciarci con Good Times, uno dei bassi più celebri della storia della musica, firmato naturalmente da chi? Bernard Edwards, un giro diventato talmente influente da finire poco dopo alla base di Rapper's Delight della Sugar Hill Gang. Sul palco Nile Rodgers continua a far correre la sua chitarra, il pubblico balla fino all'ultima nota, poi arrivano i saluti e un grande applauso per loro, gli Chic. Si spengono le luci su questo palco, ma 70-80 Live continua a portarci dentro i grandi concerti della nostra musica. Alla prossima!
1: 7080.it ha presentato 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it.
2: Sono le 17 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Se qualcuno avesse interesse a dimostrare che col nostro sistema democratico non si tiene a bada la malavita, e se mettesse in testa di fare una specie di Repulisti per conto suo, cosa credi che farebbe per prima cosa?
1: Questa è 7080.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
4: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non ho capito niente!
0: Allora dillo a tutti che ascolti. Ti piace la nostra musica?
1: Non ho capito niente!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 70-80.

0: Pace 2026. Pilai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, è stato spiegato durante la proclamazione a Oslo. Attacco di Israele dopo l'annuncio, mentre l'ONU applaude. La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ha ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manopello nel Pescarese. La PM al termine della requisitoria aveva chiesto il massimo della pena. Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, 9 persone sono finite in ospedale. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, gialla per diverse altre aree del paese. Sono stati ritrovati 2 dipinti di Renoir rubati all'inizio di settembre in Francia. Il valore dei 2 quadri era stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. L'altro ieri 6 sospetti, tra cui 2 presunti rapinatori, erano stati arrestati. Lo sport e Formula 1. Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nel rilevamento tempi, ritardato il Q2. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Loren. Il delfino ci ha uniti.
3: Cosa?
2: Quello che voglio dire è che...
3: Un momento, ma non ti ho già visto da qualche parte?
2: Sì, sono George McFly. Sono il tuo delfino. Cioè, il tuo destino.
3: Ah.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

0: it ought to be, 'cause I'm easy.
1: Ogni chilometro è un passo verso l'infinito. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta, una produzione K-Vox.
1: I bambini adesso sono presuntuosi, sanno tutto, perché grazie a internet riescono ad avere delle risposte che noi quando eravamo più piccoli non riuscivamo, dovevamo acculturarci loro, è più veloce la situazione per ricevere delle nozioni. Li portiamo a mangiare fuori, ristorante La Bistecca, c'è uno che mi sta antipatico, si chiama Luca Amedeo Goria Maria di Sant'Ignano del Real del Sanato della Formicana, un caga di un bambino presuntuoso. Andiamo a mangiare fuori, ristorante La Bistecca, c'è il momento dell'ordinazione, lui: e io, se fosse possibile, gradirei un branzino. Gli ho detto: scusa, testa di cazzo, chiama Bistecca al ristorante.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
10: Buonasera ragazzi, 7080.it, grazie tante, buon proseguimento, ottima musica.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
1: Facci in fretta un altro inventario.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ma vai a fare il c***o!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma va a lavorare, coglione!

0: Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 17 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allora, posso partire?
4: Partite.
3: Tre allora, minuti. Due pezzi di a rotelle. Allora si prendono cinque piedi, si uniscono uno in fila all'altro e si applicano a uno sportivo che sarà il pattinatore. Sotto i sopradetti pattini va applicata una specie di dentiera, ma direi proprio una dentiera, di modo che l'atleta percorrendo i chilometri, perché viene da Parigi lui, ogni due chilometri può addentare con la dentiera posta sotto i piedi del pattino un panino e ristorarsi così, di modo che ogni 100 panini gli viene regalata anche una birra. Che allora, durante la digestione, sai che come fa la birra? Durante la digestione verrà applicato un microfono sulla bocca della sopradetta dentiera, di modo che tornando a casa a Parigi dalla sua mamma possa trovare pronto il minestrone.
0: Questa è 7080.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
9: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillai, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Dopo la vittoria, Pillai ha dedicato il riconoscimento ai sopravvissuti a crimini internazionali. In passato aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche sono arrivate proprio da Israele e dal presidente Trump. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che a breve ci sarà una telefonata tra Trump e il presidente russo Putin. Intanto l'ultima ondata di attacchi russi ha avuto pesanti ripercussioni sulle infrastrutture ucraine. A confermarlo è stato il presidente Zelensky. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo dove fino allo scorso anno studiavano Sara e la sorella Alice. Tramontana ammonta a poco più di 1,6 milioni di euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio. Resta aperto il dibattito su chi deve pagare. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai perde 3 protagonisti italiani eliminati al secondo turno: Cobolli, Berrettini e Musetti. Restano in corsa Arnaldi e Darderi, che scenderanno in campo domani mattina. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche. Ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo, con massime tra 18 e 23 gradi.
5: Non mi piace ricordarlo, ma non riesco a dimenticarlo. Ho finito. Lo so che non è molto lungo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Questa è 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
7: Oggi nel numero perfetto un artista in 3 brani c'è Vincenzo Avallone, in arte Enzo Avallone. Nasce a Salerno l'8 ottobre del 1955, ballerino e cantante. Dopo diverse esperienze come ballerino, anche con Ether Parisi nel programma Fantastico del 79, arriva il 1980 quando debutta come cantante e subito arriva al successo con questa canzone.
0: 7080.it. Il numero perfetto. Un artista italiano raccontato dai suoi 3 capolavori su 7080.

Quindi siamo nel 1980, ecco la sua prima incisione, questo singolo Ti chiami Africa, e ottiene subito un buon successo sia negli ascolti che nelle vendite. Nel 1981 pubblica il suo unico album. Il nome è Viaggio, le tracce sono 13, per voi io ho scelto questa.

0: questo suo unico album dell'81, Viaggio, c'è questa canzone che abbiamo ascoltato, Ghiaccio, che era già stata pubblicata come singolo l'anno prima. Io direi di andare avanti con il numero perfetto, un artista in tre brani, perché abbiamo giusto il tempo di ascoltare l'ultimo pezzo di oggi di Enzo Avallone.
1: Il numero perfetto, un artista in tre brani. Quando

0: Oggi con Enzo Avallone ho scelto questa canzone Calypso, questo singolo dell'82, ma già contenuto anche nel suo unico 33. Sono alla fine del numero perfetto, un artista in tre brani, io vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Quando si sente nel petto il disprezzo della vita e il coraggio di affrontare un...
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Una spontanea Eva.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
3: 80. Vogliamo sentire Un bo nella canoa di Andrea Mingardi. Vai.
4: Grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Arriva un carrello pieno! La signora vuole continuare 2230, 3440. Ti guarda, allora lo fa, vuole stacchenti? Sono tutti antipatici, vuole stacchenti? Faccio sì, me ne dia due. Per me ce ne vogliono quattro. Gli ho detto, quando farai la tua cazzo di spesa, ne prendi quattro. Per me ce ne vogliono due.
0: Questa è 7080.it.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Era la prima volta? Mi sa che anche l'ultima.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente Trump. Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. La decisione è stata comunicata al Dipartimento del Tesoro americano a breve distanza dall'assegnazione del Nobel a Pillay. Vieteremo le transazioni con questo tribunale canaglia, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. Un sesto uomo è rimasto vittima della banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato dai carabinieri di Roma Monteverde dopo essere stato colpito al fianco con un tubo in plastica. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere 2 minorenni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti. Domani allerta arancione ancora in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Lo sport è Formula 1. Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. Pole confermata per l'olandese dopo una lunga investigazione per non aver rispettato la bandiera gialla. Secondo posto per Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Cosa faresti se fosse qui? Lo uccideresti?
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
6: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: una produzione K-Vox.
1: Lavora a questo distributore di benzina ed è un po' rammaricato, ma anche arrabbiato, perché gli arriva sempre una ragazza che a lui piace, una bella ragazza, e quando arriva con la macchina una volta alla settimana a fare il pieno di benzina, chiama: vecchietto, vecchietto, fammi il pieno, vecchietto, guardami pure l'olio, pieno e olio, vado a prendere il caffè e faccio una telefonata. Grazie vecchietta, hai fatto? Chi è vecchietto? Ma non c'è la mia. Vecchietto a me dice adesso, fammi la ricapitana un'altra volta, io faccio uno scherzo a questa qui. Allora la settimana arriva questa con la macchina. Vecchietto, vecchietto, andò stai, vecchietto, vecchietto. Esce dal distributore, si apre davanti, dice: eccolo il vecchietto, tiè. Ah, bravo! Hai portato la pelle, dammi una botta dentro.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Tu sei triste e ciò dimostra che la tua anima è ancora viva.

0: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera, vi ascolto da Sesto San Giovanni in provincia di Milano e vorrei ascoltare Il veliero di Lucio Battisti.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Sabrina da Milano e quel brano dell'Angelo Azzurro mi è stato regalato come disco 45 giri da un mio compagno di giochi del cortile il giorno del mio compleanno, che è il 25 di agosto. Ciao, grazie.

0: metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 70-80.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 70.

0: a farvi sbloccare un altro ricordo. Questa è 7080.it.
1: Ai ai ai, che peccato, mi è caduta sull'uccello, signora.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao 7080.it, sono Marco dalla provincia di Milano, vorrei sentire Johnny Come Home dei Fine Young Cannibals. Mi ricorda 1985, quando ero in vacanza in Liguria e vinsi questo 45 giri come premio di un concorso alla radio. Grazie.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E basta!
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Saluti da Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1986. I 5 fuori classe sono Madonna, True Blue, Janet Jackson, When I Think of You, Human League, Human, Tina Turner, Typical Male, Cyndi Lauper, True Colors. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 19:58.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Io devo ancora capire, chi è di questi che tutte le volte che vanno al bagno non scarichino mai?
6: Nonna, per cortesia, ma sta a fare lezione.
5: Ma vai a vedere che macello che hanno combinato.
6: Me lo immagino, me lo immagino.
5: Ma non te lo puoi immaginare. E poi io già c'ho un sospetto, Ma sì, lo pizzico.
6: Che mi guarda a me? Quando gli state in mezzo il gabinetto mi guarda sempre a me, mi guarda.
5: Se te guardo si vede che c'ho le prove.
6: Prove di che?
5: Non te sta a preoccupare.
2: Questa è 7080.it.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
11: 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Poi, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari,
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni alla Corte Penale Internazionale dell'AIA. L'amministrazione Trump punta a bloccare le transazioni finanziarie con il tribunale accusato di perseguire ingiustamente cittadini americani e israeliani. La decisione arriva poche ore dopo l'assegnazione del Nobel per la pace a Nevi Pillay, ex giudice della Corte. Dura la reazione dell'Unione Europea, che valuta possibili contromisure. Anche l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, ribadisce il proprio sostegno all'indipendenza della giustizia internazionale. Maltempo, paura a Marsala, nel Trapanese, dove una violenta tromba d'aria ha investito anche una scuola. 6 bambini sono rimasti lievemente feriti, mentre gli altri sono stati messi in salvo dal personale scolastico. Ingenti i danni, resta alta l'attenzione anche sul fronte meteo. Allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Nel napoletano, dopo i temporali della scorsa notte, si registrano allagamenti e scuole chiuse in diversi comuni. Piogge diffuse al centro-sud, con un graduale miglioramento atteso nel fine settimana. La cronaca: proseguono a Roma le indagini sulla cosiddetta banda della minicar, sospettata di almeno 5 aggressioni tra Monteverde e Testaccio. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo dopo essere stato colpito mentre viaggiava in monopattino. Gli investigatori cercano 2 persone a bordo di una minicar nera elettrica e stanno esaminando le immagini delle telecamere. Al momento non c'è un identikit ufficiale dei responsabili, esclusa per ora la pista di una sfida nata sui social. Ci occupiamo di economia. Nuovo taglio al prezzo del gasolio da parte di Eni. La compagnia abbassa di altri 2 centesimi il prezzo consigliato ai distributori, riportandolo a 2,19 euro al litro. Resta invece a 2,25 euro il tetto massimo ufficiale dopo la scadenza dello sconto sulle accise. Il governo intanto valuta nuovi interventi per contenere il caro carburanti, tra cui il possibile ricorso alle accise mobili. E infine la pagina sportiva. Iniziamo dal calcio. Terminata la sosta, questa sera riparte la Serie B con Avellino-Sampdoria, anticipo della 6ª giornata in programma al Partenio Lombardi. Domani torna in campo anche la Serie A con Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Per la Formula 1, Max Verstappen conquista la pole position per la sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull precede la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Leclerc. 6ª posizione per l'altra rossa di Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Kimi Antonelli non va oltre il 7º tempo. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola dove ogni angolo nasconde un incontro speciale e ogni sentiero porta una nuova melodia. La mia passeggiata parte da una lunga spiaggia di sabbia rosa che brilla sotto il sole del mattino. Poco oltre la riva, una fila di piccoli bungalow in legno sembra galleggiare sull'acqua cristallina. È proprio sul pontile che incontro Alan White. La brezza marina accompagna il rumore delle onde e l'atmosfera è quella giusta per dare il via a una nuova giornata. Vediamo quale brano ci propone oggi.
6: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Continuo il cammino attraversando un bosco di pini marittimi e raggiungo una piscina naturale scavata nella roccia, dove l'acqua del mare entra seguendo il ritmo della marea. Seduto sul bordo, con i piedi immersi nell'acqua, trovo Eric Carmen. È uno di quei luoghi dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio soltanto alla musica. Ascoltiamo la sua scelta.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio lascia lentamente il posto alla sera, mentre raggiungo una piccola spiaggia dove sono allineate alcune capanne di paglia, illuminate da fiaccole di bambù. Mentre ascolto il rumore del mare, incontro Jeppy and Jeppy. L'energia di questo angolo dell'isola è contagiosa e invita subito a lasciarsi trasportare dal ritmo. È arrivato il momento di scoprire la canzone che ci hanno riservato.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: La notte è ormai arrivata su Neverland. La luna si riflette sull'oceano. Le stelle illuminano i sentieri dell'isola. E la musica continua a viaggiare leggera tra le palme e il mare. Noi ci ritroviamo al prossimo appuntamento per un'altra passeggiata su quest'isola, dove c'è sempre un nuovo artista pronto a farci compagnia.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Il tuo dispositivo.

0: laggiù nella valle felice c'è un po' di movimento.
1: Buoni voi! E adesso? Quale delle due? Che gusto preferirà Clementina? Cacao? Latte? Ho deciso, sarà due volte buona. Ecco pronta la birica!
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Ciao, sono Andrea da Zibido San Giacomo. Vi ascolto su Smart TV.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Mettete la lealtà e la fiducia sopra ogni cosa. Non accettate l'amicizia di chi vi è moralmente inferiore. Non abbiate paura di correggere i vostri errori.

0: Radio70.it.
1: Hey boomer!
2: E me lo merito!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Visto? Bastano le parole giuste.
4: Vediamo un po' con chi esco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen!
7: Innamorata.
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Quale grande ciclista nel 1946 vinse la Milano-Sanremo con oltre 14 minuti di vantaggio sul secondo classificato Fausto Coppi? Ma figurati tu se si ricordano questo, non erano nemmeno nati.
2: Mike, veramente la risposta era Fausto Coppi.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Garcia, mi raccomando.
4: Non si preoccupi, signora. Io ho capito tutto. Anzi, io mi trovo meglio qui che della signora Elena. Quei tirchi mi facevano vedere la televisione in bianco e nero.
3: Ricapitoliamo la scaletta.
4: Scaletta è forte e chiaro.
5: Esatto, l'unico momento che potrebbe mandarti in tilt è il prime time di domenica sera. Uè, non vorrei sbagliarmi.
4: Ma va, è una passeggiata di salute. Ho quattro registratori in sincrono. Ore 20:30, Italia 1, tac, drive in. Canale 5, la replica Mamma Lucia. Rai 2, Hot il selvaggio. Rai 1, la voglia di perdere. E poi continua a oltranza per la domenica sportiva, eh?
3: E sta marcando su Rai 3?
5: Bocciato?
3: Eh no, alle 22:30 tu attacchi il videoregistratore in camera mia, così quando torno mi spara sta marcando.
4: Vuoi pure fare macchie su Rete A?
3: Magari, attacca il videoregistratore nel bagno, ciao, grazie.
5: Poi animale, mi raccomando, stai in campana perché sei nelle tue mani, eh?
4: Stai tranquillo, avvocato, io sono meglio di un satellite.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo musica 70.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la politica, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Si conclude così l'iter parlamentare di un provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni. Andiamo all'estero. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Corte Penale Internazionale. Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro il Tribunale dell'Aia. Immediata la reazione dell'Unione Europea, che si dice pronta a mobilitarsi in difesa della Corte. Dura anche la risposta della stessa istituzione, che definisce il provvedimento un attacco allo Stato di diritto e alle fondamenta dell'ordine giuridico internazionale. Restiamo all'estero, perché ammonta a 1.600.000 euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure prestate ai ragazzi italiani rimasti feriti nell'incendio di Capodanno al locale Le Constellations di Crans-Montana. Resta aperta la controversia su chi debba sostenere le spese. Il governo italiano aveva infatti annunciato lo scorso aprile di non voler coprire i costi delle cure, mentre la questione dei rimborsi è ancora irrisolta. E la Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne accusato di aver ucciso la moglie un anno fa sparandole 2 colpi di pistola in strada a Letto Manoppello, nel Pescarese. I giudici hanno inflitto all'uomo anche 2 mesi di isolamento diurno, una misura aggiuntiva prevista dal codice penale che comporta la separazione dagli altri detenuti durante il giorno. E infine la Formula 1. Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia. Da Michele Ficetola un buon proseguimento di serata.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Cosa? Non so aggiustare la macchina del tempo.
4: Fidati, tu puoi riuscirci, hai talento in tante cose che fai.
3: Tipo che cosa?
4: Tipo... beh, tu scrivi le cose in cui hai talento, io poi me le segno, ok?
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
6: Ed eccoci pronti per un altro spazio con Rock Hits su 7080.it. Subito la voce di Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, Susan Fellini, Love on the Phone, Tom Petty, Learning to Fly, Tony Childs, Don't Walk Away, I White Snake, Is This Love, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Simon & Garfunkel, Sound of Silence, Beatles, Come Together, Elton John, Saturday's Night, All Right for Fighting. Noi oggi abbiamo scelto queste.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
1: Ha una nuova casa ormai.

0: Questa è 7080.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info

0: www.radioradio.it.
1: Ti piace la nostra musica?
2: Poi, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Avete capito?
3: No!
2: Neanch'io!
1: 7080.it presenta
4: Cosa resterà di questi anni 80?
1: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
5: Una produzione K-Vox.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: Io ascolto 7080.it.
1: 7080.it.
3: Sono le 21 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Che cosa sarà più bello per i cureducci? Una principessa lunga o una grassa? Cosa fai, signor Nilsson? Sei triste? Non ti piace venire con me nei mari del sud? Eppure dovresti essere contento. Quella è la tua terra, non ti sembra?
0: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
1: 7080.it.
0: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.
8: Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sentiamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con un'ultima ora dall'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, facendo scattare l'allerta tsunami lungo le coste del Pacifico dell'America centrale. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Pitalosa Arriba. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale, dove centinaia di persone si sono riversate in strada. Poco dopo è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 6, segnalati danni ad alcuni edifici, mentre al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza. Sempre dall'estero, Donald Trump annuncia un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e al mercato internazionale. Il presidente americano ha definito il colloquio con il leader del Cremlino un grande successo. L'intesa prevede una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, seguita da altre forniture nei prossimi mesi, fino a quasi 5 milioni di tonnellate complessive. Secondo Trump, l'accordo contribuirà a far scendere rapidamente i prezzi dei carburanti, nonostante le sanzioni americane ancora in vigore contro Mosca. E veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Dopo la firma del capo dello Stato si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Restano le critiche delle opposizioni che contestano il nuovo sistema di voto. La cronaca: incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel Salernitano. Un camion è precipitato da un viadotto nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni, prendendo fuoco dopo l'impatto al suolo. Morto il conducente, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la chiusura temporanea del tratto interessato. Restano da chiarire le cause dell'incidente. E infine il calcio: terminata la sosta per le nazionali, domani torna in campo la Serie A con Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Definita intanto la data delle prossime elezioni della FIGC, il commissario straordinario Giovanni Malagò ha convocato l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre all'hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino. In programma l'elezione del nuovo presidente federale e dei consiglieri federali. Questa è l'ultima notizia. Da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Base lunare Alfa chiama Terra. Base lunare Alfa chiama Terra. Questa è la nostra ultima trasmissione alla gente del pianeta Terra.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it e Keybox presentano
6: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
8: Nell'appuntamento di oggi le calde note di Ray Parker, Billy Ocean e Kano, e anche Fake con Donna Rouge, Twins, Not the Loving Kind, Shalamar, Make That Move, Roy Orbison, You Got It, Silver Convention, Fly Robin Fly, Busy & Co, Take a Chance, Blind Date, Your Heart Keeps Burning. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Radio 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
1: Ma chi è lei? Io sono Silvio Berlusconi, e lei chi è? Come chi sono io? Io sono Dio, io sono colui che è, e lei? E io sono colui che ha.
0: Questa è 7080.it. Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Ciao 7080, sono il Vinci, vi seguo da Milano già parecchio tempo e niente, volevo sentire Remember di Gino Soccio e ho un bel ricordo di questa canzone qua perché la sentivo quando lavoravo in Via Fossi a Milano.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
4: Non permettere mai che un giorno rovini la tua vita, ma lascia che la vita ti dia la forza di vivere ogni giorno.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: giovane della terza età.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta

Londra, 1960. Oxbridge Road, una strada come tante, vetrine, autobus rossi che passano lenti, ragazzi con le custodie degli strumenti sotto il braccio. Un uomo esce dal suo negozio e appende un'insegna nuova: Gene Marshall and Son. Gene Marshall non è solo un commerciante, è stato un batterista, un insegnante di musica, ma soprattutto è un visionario. Nel suo negozio vende, sì, batterie, e mentre vende, ascolta, ma ascolta davvero. Ogni giorno entrano ragazzi diversi, giovani irrequieti, rumorosi. Hanno una cosa in comune, si lamentano. Dicono, non basta, vogliamo di più, più potenza, più volume, più cattiveria. Tra quei ragazzacci ci sono nomi che ancora non lo sanno, ma faranno la storia della musica. Pete Townshend, Ritchie Blackmore, Ron Wood. Sono musicisti inglesi che suonano rock, ma con amplificatori americani. Fender soprattutto. Buoni ampli, certamente, puliti, ma troppo educati. Troppo. Jim quindi capisce una cosa fondamentale. Il problema non sono i musicisti, il problema è il suono. E allora prende una decisione folle per l'epoca. Basta importare amplificatori americani, è ora di costruirne uno inglese. Uno che parli la lingua di quei ragazzi. Jim non è un ingegnere elettronico, ma sa di cosa ha bisogno. Chiama quindi due giovani tecnici, Ken Brand e Dudley Craven. I due si metteranno subito a studiare, partendo da un amplificatore americano molto diffuso in quel tempo, il Fender Bassman. Lo smontano, lo analizzano e poi iniziano a cambiarlo. Valvole diverse, componenti inglesi, circuiti spinti oltre il limite. Il risultato non è più pulito, non è più controllato, è solo sporco, aggressivo, è potente. È britannico. Nasce così il JTM 45. Quando Pete Townshend lo accende per la prima volta, succederà qualcosa di veramente strano.

Le pareti cominceranno a tremare, l'aria vibra. Non è solo un amplificatore, è una dichiarazione. È il suono del nuovo rock inglese, il suono di una generazione che non vuole più chiedere permesso. È il suono di chi salirà sui palchi, che farà tremare i club, che riempirà gli stadi. È il suono Marshall. Da quella piccola bottega di Londra nel 1960 non nascerà soltanto un amplificatore, nascerà un'icona, nascerà un muro di suono, nascerà una leggenda. E tutto iniziato da un uomo che ha saputo ascoltare.

0: storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1984. I 5 vincitori sono Bronski Beat, Why, Prince, Purple Rain, Chaka Khan, I Feel For You, Giorgio Moroder e Philip Oki, Together in the Electric Dreams, Wham, Freedom. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 22:56.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Yuan, te me pisanca mondo il frigorifero! Alma pisanca mondo il frigorifero! Porca bestia! Mila mort, mi, io ti ammazzo. Pagamento fa la spesa ieri mattino, fa la spesa. Oh, fa la spesa, no, mi, oh, stammi lontano.
6: No, Gere, azzizzi la verità. Ieri sera, ho sentito una bufoda d'aria fresca.
2: Questa è 7080.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
13: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
14: info@comnect.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
15: 7080.
14: Oppure
15: Easy.
14: Metti 7080.
15: Metti 7080.
14: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Solo il top della musica 7080.
2: 7080.
0: Questa è 7080.it. 7080.

0: piace la nostra musica?
1: Un attimo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura alla politica, via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la riforma approvata dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il nuovo sistema prevede un impianto proporzionale con premio di maggioranza per le coalizioni che superano il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La maggioranza punta sulla stabilità dei governi, mentre le opposizioni criticano le nuove regole di voto. E ci spostiamo all'estero. Intesa tra Washington e Mosca sul fronte energetico. Donald Trump ha annunciato un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e ai mercati internazionali. Dopo un colloquio definito positivo dal presidente americano, è prevista una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, con ulteriori forniture nei prossimi mesi. Per Trump l'operazione contribuirà a ridurre i prezzi dei carburanti. Resta però aperta la questione delle sanzioni statunitensi ancora in vigore contro la Russia. E nuovo ribasso del gasolio nei distributori Eni. La compagnia ha ridotto di altri 2 centesimi il prezzo consigliato, riportandolo a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale resta però fissato a 2,25 euro. Intanto i prezzi medi dei carburanti registrano un lieve calo. Il diesel self-service si attesta a 2,26 euro, mentre la benzina supera di poco i 2 euro. Il governo valuta nuovi interventi sulle accise per contenere i rincari. Ci occupiamo di maltempo, paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine si sono abbattute tra Marsala e Petrosino, provocando feriti e ingenti danni. A Marsala la furia del vento ha devastato una scuola che ospitava 273 bambini, messi al riparo dagli insegnanti. Alcuni hanno riportato ferite lievi. A Petrosino invece un'auto è stata scaraventata in un burrone, feriti 2 occupanti, case danneggiate, alberi abbattuti e strade interrotte. Vigili del fuoco e protezione civile sono ancora al lavoro nelle zone colpite. E infine la Formula 1. Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: È mezzanotte, ho mancato l'appuntamento.
5: È 00:01, signor Buchmann. E mi ha fatto mancare l'appuntamento.
6: Grazie al cielo.
5: Comunque lei ha fatto veramente un bel discorso. Un discorso eccezionale.
6: Sì, molto bello. Sa che le dico? È la prima volta che mi capita. È il tipo di discorso che ho sempre desiderato fare. Bello. Grande, così grande, che anche il cielo possa ascoltarlo.
5: Un discorso per gli angeli.
6: Un discorso per gli angeli.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
9: In questa differente linea temporale, Peter Gabriel rimase con i Genesis e Phil Collins non intraprese una carriera solista. Dopo il successo di The Lamb Lies Down on Broadway nel 1974, la band continuò a evolversi, mantenendo Gabriel come frontman e Collins alla batteria. Negli anni successivi, i Genesis pubblicarono una serie di album innovativi che consolidarono la loro posizione nel panorama musicale mondiale. L'alchimia tra Gabriel e Collins permise al gruppo di sperimentare nuovi suoni, fondendo elementi di rock progressivo con influenze pop e world music. Sebbene Phil Collins avesse mostrato le sue capacità vocali in brani come Mo Fool Me e For Apps and Friends, decise di non intraprendere una carriera solista, preferendo contribuire al successo collettivo dei Genesis. Questa scelta evitò la transizione del gruppo verso un sound più pop, mantenendo la loro identità progressiva.

0: Nel corso degli anni 80 e 90 i Genesis continuarono a riempire stadi e a vendere milioni di dischi, diventando una delle band più influenti del secolo. La presenza costante di Gabriel e Collins garantì una coerenza artistica che permise al gruppo di navigare attraverso i cambiamenti dell'industria musicale senza perdere la loro essenza distintiva.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: In questa realtà alternativa, sia Peter Gabriel che Phil Collins sacrificarono le potenziali carriere soliste per mantenere l'integrità e il successo dei Genesis, dimostrando che l'unione e la collaborazione possono portare a risultati straordinari nel mondo della musica.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: gioco come se fosse Antani con la supercazzola brevaturata, con lo scabbellamento a destra.
1: Te lo credo che non capisci, frenetico. Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG. In 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
8: Buongiorno Radio 7080. Sono Antonio dalla provincia di Como, vi ascolto in TV. Grazie.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Osservo con inatteso distacco il bianco che lentamente sta passando dalla barba ai capelli. Non mi ha mai spaventato il tempo, ma la possibilità di sprecarlo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 70-80.it. Hey Boomer!
1: Puttana, io vado in Interpol!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70-80.it.
1: Bravo!

Gli altri suonano successi, noi just let me be your lady. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 7080.it.
1: Tu gusti smelke one.
2: Il brano dell'appuntamento di oggi di 7080.dugust ha una lunga storia nella sua versione originale. Frankie Valli ha ricordato che Can't Take My Eyes Off of You è stato il primo passo nel raggiungimento del suo obiettivo di cantare musica che non richiedesse l'uso del falsetto e che la casa discografica aveva tenuto chiuso nel cassetto la canzone per paura che la band, della quale Frankie Valli era il frontman, i Four Seasons, si sciogliesse.
0: 7080.it.
1: To gusti smelke one.

0: Can't Take My Eyes Off of You per Frank Valli, e nonostante ci siano state versioni della canzone negli anni successivi, è solo nel 1982 che una band post-disco di San Francisco, la Boys Town Gang, pubblica una versione dance della canzone che raggiunse il primo posto nelle classifiche. Tanti giovani di allora erano piuttosto convinti che il brano originale fosse dei Boys Town Gang. La cosa mi fa molto sorridere.
1: 7080.it
2: To Gusti Smelke One.

0: 7080.it.
1: To gusti smelti one.
0: Metti 7080.
2: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Anche stavolta senza rifiatare, per alte quote prende su a volare.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, tempo zero, mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: 8040, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Ha visto la povera contessa, oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Guardi, chi vuole essere lieto sia, che tanto domani non c'è certezza.
3: Che bei versi, sono suoi?
2: Sì, una mia cosettina giovanile.
3: Anche poeta. E il significato?
2: Cogliamo i fiori di questa primavera prima che sopraggiunga l'inverno. E quindi...
3: Dica, e dica.
2: Posso avere l'onore di averla a colazione da Gigi il Troione, ho già prenotato.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Scusi padre, questa è la prima B.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, le ho portato il bambino.
2: Ah, che graziosa angioletta abbiamo quest'anno.
1: Padre, io glielo affido, è cresciuto senza mamma, è un bambino molto delicato, molto sensibile.
3: Amoro, a stronzo.
1: Cominciamo bene.
2: Per essere sensibile, sensibile, pure troppo.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
13: lexmcl.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
14: info@planetmedia.it. Ciao, sono Rosy e vi seguo da Milano sulla TV. Samba Patì mi ricorda la Sicilia e la prima volta che andai in discoteca con i miei cugini più grandi, perché io avevo solo 13 anni. Ed era una discoteca sul mare dentro una grotta. Non mi ricordo il nome, è una zona molto nota, dove Grandi Viaggi aveva un villaggio.
12: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: Adotta il ritmo della natura, il suo segreto è la pazienza.

0: radio70.it. Metti Radio 7080.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Siete tre stronzi.
3: Scendi, merdone.
2: Avanti, Fantozzi, scenda. Gli faccia vedere chi è.
3: Chi è lo stronzo?
4: Io!
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Che cazzo ridi?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Napoli, 1963.

0: 7080.it.
1: È 1:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Lavabile, profumata, antisdrucciolevole.
4: Un pavimento? Uno specchio? Cera Grey? Ne bastano poche gocce.
3: E minor fatica e minor spreco con la cera spray.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa hai detto?
0: Che ascolti 7080.it.
2: I like it.
3: Can she and the sunshine band.
0: 7080.it presenta Boom Radio,
4: la selezione musicale dei boomers.
5: Una produzione

Avete ascoltato Boom Radio, Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox. K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questo

0: Hey Boomer,
1: rara urara jaru.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Rara urà.

0: nel paese felice hanno comprato un ombrellone che piace a tutti.
1: E piace a Callisto,
2: non l'hanno più visto.
1: E piace a Manolo,
2: che ama il volo.
1: E piace a Donato,
2: che fa il carcerato.
1: E piace a Lulu, con i suoi occhi blu.
2: E che c'ho scritto Giocondor.
3: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77
4: 0331 59 33 77
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it info@planetmedia.it
6: Mi piace la canzone L'Exocent perché è la canzone che ballavo da ragazzino, è stata la prima canzone che ho ballato da ragazzino davanti allo specchio.
7: Non esiste, caramba!
5: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80.

0: 7080.it.
1: Sono le 2.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del